0: 务再装车，是，把司机换成咱们的人。好的，来，打开看看，来，走，快点，快点，快点，快点。很好，你给我查清楚，如果没有问题，马上运到港口上船。事情办妥了，立刻给我来电话。
1: 来人，
2: 将军，
0: 你派三个分队，把码头、仓库到港口的路段封锁，任何人不得进入。再派一个队伍去港口，到青龙帮的船上给我仔细的检查一下，千万别发生意外，立刻行动。
2: 是。
0: 换司机怎么办？啊，你想办法尽量拖住他们。
3: 好，
0: 我和你先走，半路伏击他们。好的，走。
3: 小心啊！
0: 李帮主，辛苦了。吴
3: 队长，货都找到了，也装了箱了，这下您满意了吧？嘿嘿，
0: 李帮主，你放心，我一定会在将军面前美言你几句，到时候将军一定会论功行赏的。
3: 吴队长，你看，这一箱箱的装的可都是价值连城的宝贝，难道你看着都不动心吗？
0: 李帮主，那你的意思是，
3: 这些都是日本人的东西，按理说我们不应该有别的想法。可是呢，现在这些东西都在你我的手上，这些宝贝呢，一会儿就装了船了。吴队长，您就不觉得有点可惜吗？
0: 好，那我就听李帮主的，我会放两箱在你这儿，到时候我派人来取。
3: 两箱？吴队长，您吃肉的时候也得让我的弟兄们喝点汤吧？这么多东西，我觉得留10箱更好吧。10箱？
4: 将军要是知道了这事儿，咱俩的脑袋可都得搬家。要是护送的车在前面，我们就直接炸掉它；要是在后面的话，我们就让货车先走，然后再行动。
3: 嗯，好的。也不知道春梅那边准备的怎么样了。
4: 他寻找的聚集点应该就在附近，我们不用担心他。
5: 师姐，有情况！
4: 快，下车！快！快点！怎么突然冒出这么多鬼子？这些鬼子应该是来警戒的。
5: 快开！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
1: 追我，赶紧走走走，哎，